ma tutto lo avete il giorno, sempre d'intorno, chi ci lo sta? Mille cuccagni per un barbiere, mica più novena non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasieri e pettine, lancette forti al mio comando, qui sta. Rasieri e pettine, lancette

Creator. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, di qua la marocca, questo la barba, o la sanguigna, resti mi chiedono, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono qua la fanciulla, questa la barba, questo mi chiedono. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro.

qua, tigro là, tigro su, tigro giù, tigro su, tigro giù. Sono fantine, sono con le uomini, sono tre qua, la città, la città, la città, la città, la città. Ambo figaro, bravo bravissimo, ambo figaro, bravo bravissimo, te fortuna mancherà. Ambo figaro, bravo bravissimo, ambo figaro, bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna.